0: lo wa ni di ero laaro yi
1: gbogbo lori
0: arebayo ti ami yun lo ko mi o mo ki